crowd now. Skippin' to give bippin' to bop bop to goot doot to skiddle boot to titty beat and bata touch dotty. Skiddle booty pop titty beat to left to the bird. Skiddle booty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty dotty d